0: Elixir.
1: Sabroso.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Quedo con el Intomai. La mente rezando el Sky.